0: Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate, io leggerò. Sì, sì, sì. Aspettate, io leggerò. Noi sottoscritti facciamo fede.
1: Ma dal diavolo, cosa mi importa?
0: Signor soldato, che

0: E perché ai norio io le Ercole?
1: Perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o so?